0: ya hele. Di belekhe di ya hele. Belekhe di ya hele.
1: Blue Soccer City. Power FM in Lusaka. The takeover. Power Lusaka.